disparata. O falo, falo, falo, falo, falo, falo, e pare di dare sare da patta, e mi desculpa ma non falo portoghese. E pare di dare sare da patta, e mi desculpa ma non falo portoghese.